will drive me nuts, sir. Mi fa ridere. Io prefero mangiare di scallopine e pizza.